ne di, se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, e vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill, se ci pensi siamo un'è.

0: se potessi ti portare in ogni dove, perché tu mi metti sempre il buon umore, come quando scopro una nuova canzone.
1: Lo que necesitas saber y escuchar está en una sola dirección: radiolosangeles.cl, tu frecuencia virtual.